tre, mille tre, mille tre. Va fra queste contadine, camerieri cittadine, la contessa e baronesse, marchesani principali.